0: Birichina Notizie.
1: Ben trovati dalla redazione. Si è concluso ad Ankara in Turchia il vertice della NATO. Passerà probabilmente alla storia come il vertice del Trump arrabbiato con l'alleanza nord-atlantica. Intanto il presidente francese Macron ha proposto nuove esercitazioni dei volenterosi per Kiev. Meloni ieri ha visto Zelensky per più di mezz'ora, ha confermato il fermo impegno dell'Italia all'Ucraina. Sui rapporti Italia-Stati Uniti è intervenuto il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli.
2: L'amicizia tra il popolo italiano e il popolo americano dal dopoguerra in poi è stata la garanzia di democrazia e dei valori occidentali, quindi per noi deve avere un valore addirittura maggiore di chi governa le due nazioni, tant'è vero che con il governo Meloni c'era l'Italia che aveva un ottimo rapporto con gli Stati Uniti anche quando c'era Biden alla presidenza degli Stati Uniti. Né il chi governa né i post sui social ha l'interesse della convergenza e dell'amicizia tra due nazioni. Il fatto che siano due nazioni che debbano essere amiche non vuol dire che si debba poi dire sempre sì a tutto.
1: Cambiamo argomento. Mostra del cinema di Venezia. Definite le aperture e le chiusure dell'evento in programma tra il 2 e il 12 settembre al Palazzo del Cinema al Lido. Ad aprire sarà Greta Scarano, a chiudere Nicolas Maupas. Questa era l'ultima notizia. Ci risentiremo alle 3. Buonanotte.
0: Birichina Notizie.

0: leggere. Buon ascolto, questa è Birichina. La radio no problem.
1: Ero molto più felice. Sai chi me lo dice? Lo specchio.

0: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Non invidiate, applaudite e poi fate di meglio. Radio Birichina, no problem.

0: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
1: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Birichina.

0: Sono le 3:02. Birichina Notizie.
1: Bentrovati, appuntamento flash delle 3 della notte. Chiuso il vertice NATO di Ankara, Meloni ha detto: rispettiamo gli impegni ma stabiliamo delle priorità. Non mi pento di nulla con Trump, ha poi aggiunto: ho puntato tutto nel mio mandato all'unità dell'Occidente. Ieri l'arresto per truffa ed evasione fiscale di Mario Adinolfi, il danno è vicino ai 5 milioni di euro. Il politico è stato posto agli arresti domiciliari. Procedura d'urgenza per la legge sulla cittadinanza e sui rimpatri. Maurizio Molinari, Lega.
2: Ottenere la cittadinanza italiana non è un diritto, ma deve essere la conclusione di un percorso di integrazione che parte dal rispetto delle regole. Per questo la Lega ha chiesto la dichiarazione di urgenza di una nostra proposta di legge che prevede il blocco alla richiesta di cittadinanza per i minorenni che commettono gravi reati, come purtroppo avviene quotidianamente nel nostro paese.
1: Ci fermiamo qui, il prossimo aggiornamento veloce alle 4. Buonanotte.
0: Birichina Notizie.
3: Radio Birichina. New Song.

Birichina, le tue note a spasso nel tempo. Birichina, no problem. Birichina. Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

Lasciati stupire, ovunque, in macchina, sotto la doccia, al lavoro. Lasciati stupire dalla sua musica. Birichina, la radio più ascoltata del Nord-Est, fatta proprio dai suoi ascoltatori. Radio Birichina. No problem.

bello sapere che tu ci sei sempre. Tu, che riesci a farmi stare bene anche quando sono a pezzi. Grazie. Letto. Buonanotte. Radio Birichina.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
1: Radio Birichina, no problem.

I dubbi crescono con l'inazione. La chiarezza si rivela con l'azione. La crescita deriva dal fare progressi. Per tutte queste ragioni, inizia e fatti accompagnare dalla musica di Radio Birichina.

0: Lama. Lama.
1: The Lebedev.
0: Who?
1: The Cream, you know.
0: Yes, I know.
2: Manchester.
0: Oh, Emlich. Emlich.
2: Alexandria.
0: Hey, Virginia. Virginia.
1: Falk Church.
0: Where's that?
3: Imparate a distinguere chi merita una spiegazione, una risposta e chi assolutamente niente. Radio Birichina. No problem.
4: Radio Birichina.
5: Time.
6: Ora. Sono le 3:57.

0: Birichina Notizie.
1: C'è un aggiornamento dell'informazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky a margine del vertice NATO ad Ankara in Turchia. Attraverso una nota l'esecutivo italiano fa sapere che è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura. I media pubblici non dovrebbero mentire, ci scusiamo per averlo fatto così a lungo. E questo uno dei messaggi, nel caso specifico M1, diffusi dalle emittenti televisive radiofoniche pubbliche ungheresi, che per quasi due decenni sono state vicine a Viktor Orbán, una decisione scaturita dalla volontà di smantellare il controllo esercitato sui media dal leader nazionalista. Si cambia argomento. Angela Finocchiaro è di nuovo sul grande schermo con la commedia Election Day. Interpreta l'onorevole Renata Innocenti, deputata progressista in corsa per ricoprire l'incarico di ministro della pubblica istruzione. Questo però nel caso la sua coalizione vinca le elezioni. Con nel cast anche Giorgio Tirabassi e Antonio Gerardi, il film, distribuito da Medusa, è diretto da Giorgio Amato. Termina così questa edizione del giornale.
0: Birichina Notizie.
2: Radio Birichina.

Non fare programmi, non pensare troppo. Le cose belle accadono all'improvviso. Radio Birichina, no problem.

0: L'ottimista vede opportunità in ogni pericolo. Il pessimista vede pericolo in ogni opportunità. Radio Birichina, no problem.
1: Birichina. Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: La donna del mio amico, è meglio scappare a volte come cantano loro. Non si può, non si può. Buongiorno.
1: Buongiorno, Alessio da Roma.
0: Sì?
1: Mi fate ascoltare il grande boss in Aspettando una giornata di sole, titolo in italiano. La dedico a tutti perché prima o poi per tutti arriva questa giornata di sole. Ciao.
0: Ciao, e allora imbracciamo la nostra radio preferita e scappiamo, con il boss.

0: Waiting on a sunny day, Bruce Springsteen con noi in questo bel giorno, in questo 9 di luglio. Buongiorno.
1: Buongiorno Radio Birichina, ciao Rosa, sempre bella e squillante la tua voce.
0: Grazie.
1: Sono Daniele da provincia di Novara adesso. E volevo chiederti se puoi, vorrei sentire una canzone, ma bella, bella, bella, di Gianni Togni, Luna. Grazie e vi ascolto sempre in FM.
0: Grazie Daniele, buona giornata. Salutiamo anche la Nina di Sarmede. Un abbraccio forte forte in provincia di Mantova da parte di Birichina.

0: Canzoni più cantate al karaoke, questa di Gianni Togni, Luna, ce la siamo goduta stamattina. Buongiorno.
1: Ciao Rosa, sono Linda da Varese, sto tornando a casa e finalmente, e volevo chiederti una canzone di Max Pezzali, vedete voi quella che preferite, tanto a me piacciono tutte. Mando un bacio a tutti e una buona giornata a tutti i birichini. Ciao.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Linda, e noi ti auguriamo un buon riposo, visto che ritorni dal lavoro. Un classico, come mai?

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tua a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
3: Fantastico!
2: Che fantastico, sei matta, scherzavo.
3: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
2: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
3: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
2: Scherzavo!
3: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Berichina. Inizia da dove ti trovi, usa ciò che hai, fai ciò che puoi. Radio Birichina, inizia da qui.
5: Berichina. Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
6: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre. L'estate in musica con grandi ospiti. Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
7: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Hit Universe of Fun.
11: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: essere da bravi nomadi, loro sono sempre in giro, sempre in tour, 12 mesi all'anno. Arriveranno il 16 di luglio in provincia di Padova, a Voe Euganeo, in quella splendida piazza, in occasione del 30° anniversario del fan club proprio della città di Voe Euganeo, Nomade Euganeo e Vai. E noi vi regaliamo 2 biglietti per quella serata speciale per il 16 di luglio in provincia di Padova. Se siete interessati, ci potete mandare un WhatsApp qui a Birichina al 393 736 770, scrivendo Nomadi. Andiamo avanti con le vostre richieste. C'è qualcuno che ha voglia di sognare qui, eh? Buongiorno.
1: Buongiorno Radio Birichina, buongiorno a tutti i birichini in ascolto, buongiorno a te cara Rosa.
0: Grazie.
1: Sono Fabrizio, chiamo da Misinto, vi ascolto in FM, provincia di Monza Brianza. Volevo chiedere, visto che è 9 luglio oggi,
0: sì,
1: e 20 anni fa esatti vincevamo i mondiali ad
0: bei
1: oggi
0: tempi.
1: L'Italia bei tempi,
0: sì,
1: e quindi per ricordare questa occasione volevo chiederti The White Stripe, Seven Nation Army. Siamo campioni del mondo
0: una volta.
1: Ciao.

0: Può bastare, sì, dai, Seven Nation Army, abbiamo risvegliato dei ricordi dei mondiali di qualche anno fa, quando tutto andava benissimo. Buongiorno!
1: Buongiorno Rosa, auguri prima di tutto.
0: Grazie, caro.
1: Vorrei ascoltare e dedicarti, se mi consenti, sì, al Devaran dei Neutrals, augurandoti tutti gli auguri e tutte le felicitazioni possibili di questo mondo. Grazie.
0: Grazie, troppo
1: Sono
0: gentile.
1: Sono Carlo da Brescia, ascolto un FM.
0: Ciao Carlo.

0: L'abbiamo fatta brillare questa stella, è bellissima, Aldebaran con i New Trolls. Salutiamo Ricky di Castelfranco, buongiorno Ricky. E poi c'è anche Benito, lui ci ascolta da Santia vicino a Vercelli. Un saluto va in Franciacorta, ovviamente, nella bellissima Franciacorta, dove c'è Giusy che ci sta riascoltando ancora una volta, per fortuna, ci aveva perso ma ci ha ritrovato. Buongiorno, no, questo ha messo giù, quindi noi procediamo con una bella canzone di Cesare Cremonini, Nessuno vuole essere Robin. Salutiamo Deborah di Vicenza, buona giornata cara.
1: Come mai sono venuto stasera? Bella domanda.

0: Le pene d'amore di Cesare Cremonini descritte in questa canzone. Nessuno vuole essere Robin. Buongiorno.
1: Ciao Rosa, buongiorno, auguri.
0: Grazie.
1: Sono Michele da Milano. Volevo, ti ascolto in FM, volevo ascoltare Miley Cyrus con Flower. Grazie, buona giornata.
0: Grazie anche a te.

0: Flowers alle 6:59. Quando si parla di fiori arriva il mio tulipano preferito.
1: Pensavo un'altra cosa, ma mi piace il tulipano, è uno dei miei fiori preferiti.
0: Buongiorno Giovanni, buongiorno.
1: Quanti fiori hai ricevuto stamattina? Dimmi la verità.
0: Tantissimi,
1: dimmi
0: guarda.
1: Quanti auguri hai ricevuto stamattina?
0: Tanti, troppi, buongiorno.
1: Bene, chi è?
0: C'è qualcuno?
2: Ciao, buongiorno.
0: Siamo prontissimi, da dove ci chiami?
2: Ciao ragazzi, vi chiamo dalla provincia di Gorizia, Romans di Sonzo.
1: Romans di Sonzo, che bei posti quelli.
0: Bellissimi, eh.
2: Bravi, bravi.
0: Allora Marco, cosa fai a Romans di Sonzo?
2: Io lavoro, vivo, faccio il meccanico.
1: Sì?
0: Sì.
2: E siamo qua ogni mattina alle 7 già presto e vi ascoltiamo sempre, ogni giorno.
1: Bene, bravi. Dai, ci fa piacere.
0: Bravi ragazzi. Volete salutare qualcuno?
2: Io volevo salutare tutti i miei colleghi che sono qua con me stamattina, i primi mattinieri, e avanti. Volevamo sentire una canzone dei Pearl Jam, Black.
0: Benissimo.
1: Va bene.
0: Ve la mandiamo, okay. E vi auguriamo che non sia una giornata tanto black, perché lo sappiamo che i meccanici sono sempre un po' black, con l'olio, esatto. Eccetera, eccetera. Dai, speriamo sia una giornata soave, ok?
2: Vi ringrazio, un abbraccio forte.
1: Ciao ragazzo.
0: Ciao Marco. Buona ragazzi, giornata, ciao. Approfittiamo per salutare anche la Betta di Novara, Conegliano, c'è Franco, anche lui ci manda un grande abbraccio. Io vi ringrazio ovviamente per tutti gli auguri e vi aspetto domani alle 6 qui su Birichina.

0: un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino. Interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
1: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
3: Radio Birichina Traffico.
4: Buongiorno, in apertura i lavori sull'Autosole fino alle 17 di oggi. È chiuso il tratto di autostrada tra il bivio A1 variante di Valico e Aglio e tra Aglio e Roncobilaccio in direzione Milano. Sulla A4 code per traffico intenso fra Dalmine Trezzo e fra Monza e Cormano verso Torino e verso Trieste fra Cormano e Milano Est. Sulla A24 in questo momento ci sono 5 km di coda tra Grande Raccordo e Bivio con la A24 verso la tangenziale est, sempre nella stessa direzione, 3 km di coda tra il bivio del Grande Raccordo Anulare e la fine Complanare. È tutto, buon viaggio!
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
7: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
11: La Piadineria,
10: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Radio Birichina, buongiorno, grazie per la compagnia che ci fate, complimenti Giovanni, ma soprattutto a Rosa, tanto carina. E volevo fare tanti auguri a tutte le persone che portano il nome di Veronica, oggi Santa Veronica, e un abbraccio forte. Se riuscite, una canzone a vostra scelta dei Pink Floyd, oppure a vostra scelta. Grazie, grazie Rosa, grazie, sei super carina. Ciao, un abbraccio a tutti.

0: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
6: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria con

0: Se vuoi ascoltare la tua canzone preferita, è facile. Chiamaci ora al 393-7366-770 e metti in onda il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Ciao Rosa, auguri di buon compleanno. Un saluto da Andrea, di moglie, in trasferta a Roma. Ti sto ascoltando dalla nuova frequenza di Roma. Se vuoi una canzone di Vasco, bella carica, di quelle vecchie. Grazie.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
4: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su win3.it.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: La vita oltre il divano è solo un'ipotesi, non ci sono dati certi. Radio Birichina, birichina di nome e di fatto. Sorridi. Birichina.
9: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
8: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
10: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: Birichina Remembering.
1: Buongiorno, ben sintonizzati su Radio Birichina. Anche oggi il nostro calendario musicale sarà ricchissimo grazie alle vostre richieste. Ma noi siamo qui per augurare buon compleanno a Bon Scott, che è nato in Scozia il 9 luglio 1946. È stato il primo leggendario frontman degli AC/DC. Si unì a loro nel 1974 fino al 1980, quando venne purtroppo a mancare a soli 33 anni. Ovunque tu sia, Bon Scott, auguri di buon compleanno e buona giornata a voi.

Buongiorno Birichina, Giuseppe da FM, voglio dedicare una canzone a tutti gli italiani di Toto Cotugno, sono un italiano. Buongiorno ancora a tutti.

0: Stai pensando ad una bella canzone che non senti da tanto tempo? Chiama subito al 393-7366-770 e Radio Birichina te la farà ascoltare subito. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Buongiorno, sono Barbara dalle colline di Udine. Vorrei dedicare a mio figlio Kevin la canzone L'Isola del Tesoro di Max Pezzali e mandargli un grosso bacio da mamma Barbara e papà Marco.

Radio Birichino, sono Luisella, telefono da Milano, vi ascolto come ogni giorno in FM. Questa mattina volevo richiedervi questo, the last good day of the year. Grazie, una buona giornata a tutti gli ascoltatori e a tutti i ragazzi dello staff. A presto.

Buongiorno Radio Birichina, sono Andrea di Mazzano Romano, vorrei ascoltare una canzone di Fabrizio De André, Amore che viene, amore che va. Ti chiamo da Mazzano Romano, vi ascolto per radio. Buongiorno.

0: Radio Birichina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 8:00.
0: Birichina.
4: Vuoi qualità a metà prezzo?
5: Di più.
4: Vuoi spendere meglio?
5: Di più.
4: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più fino al 19 luglio. Approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
7: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Birichina.
8: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
0: Birichina.
3: Le notizie di Radio Birichina.
11: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Vasto incendio in un centro di smistamento della BRT nel quartiere di Bovisa a Milano. Le fiamme sarebbero partite ieri sera da un container. L'amministrazione consiglia di tenere le finestre chiuse e di non far giocare o sostare i bambini all'aperto nelle vicinanze. Aperto un'inchiesta. Ai mondiali di calcio, al via oggi quarti di finale, si inizia con Francia-Marocco alle 22. Tennis, Sinner, unico italiano alle semifinali di Wimbledon. Domani sfiderà Djokovic. Cobolli crolla ai quarti, sconfitto in 3-7 dall'inizio. Inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'Ucraina Kostyuk. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Birichina.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Birichina.
7: Nel grande gioco della vita vince chi non perde il cuore. A volte le parole sono più facili da dire che da fare, ma con Radio Birichina vedrai che il cuore non lo perderai mai.
0: Birichina.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
16: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
16: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
18: La Piadineria.
16: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
19: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.

0: ora al 393-7366-770 e ascolta la canzone che desideri. 393-7366-770, Radio Birichina Richieste.
1: Ok, ciao ragazzi, siamo dalla provincia di Mantova in FM, sono Giovanni, vorrei ascoltare i Black Sabbath in Paranoid. Ciao, ciao, grazie, siete grandi.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Ehi tu! Sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.
2: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
3: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
4: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
5: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 736 12.

0: Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770. Radio Birichina Richieste.
1: Ciao, sono Viola, chiamo da Vicenza e vorrei ascoltare A te di Jovanotti.
2: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un

con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
5: La Piadineria,
4: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
6: Birichina.
7: Per richieste e dediche su Radio Birichina, telefono 393-7366-770. 393-7366-770.
6: Birichina.
8: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 60 612.
11: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
12: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.

0: Su Radio Birichina sei tu a scegliere la musica. Chiama ora al 393-7366-770. 393-7366-770 e richiedi la tua canzone preferita.
1: Buongiorno, io sono Massimo, vi chiamo da Montebelluna, Treviso, vi ascolto in FM e vorrei ascoltare Loretta Goggi in radio del sabato sera. Grazie mille, arrivederci.

Ciao a tutti, sono Fabio della provincia di Novara. Volevo richiedere oggi una canzone di Loredana Bertini Martini, Stiamo come stiamo, e dedicarla a tutti gli amici di Conegliano. Un abbraccio, Fabio.

0: Radio Birichina.
1: Radio Birichina.
0: No problem.
2: Buona estate da Radio Birichina, noi tra una dedica e l'altra vi facciamo compagnia e vi diamo anche qualche consiglio per proteggere e soprattutto per idratare la vostra pelle. Io ho al telefono Alberto Acerbis perché oggi c'è un prodotto premium, mi dicono.
3: Innanzitutto grazie, perché ormai sono quasi 15 anni che le famiglie d'estate, specialmente d'estate, ordinano la nostra crema alla bava di lumaca Premium Selection. Perché? Prima cosa, perché contiene i mattoni della nostra pelle, acido glicolico, vitamine, proteine, sono importanti dopo un giorno di sole, è importante che la nostra pelle riprenda queste sostanze. L'offerta è pazzesca, ma si sta per concludere. Dovete dire: io ascolto Radio Birichina. Chiamare lo 030 68 40 408. Ve la mandiamo a casa nell'arco di 3 o 4 giorni, oppure visitare il sito lecatie.it. Perché è importante? Perché con 39 euro prendete due prodotti straordinari per l'estate. 030 68 40 408 oppure lecatie.it. Andate a vedere, scrivete: io ascolto Radio Birichina. Due regali meravigliosi.
2: 030 68 40 408. Grazie Alberto, io lo so che alla fine dell'estate tutti i nostri ascoltatori avranno una pelle splendida, grazie anche alla crema premium.
3: Grazie a voi, un grande abbraccio, una serena estate.

Ciao, sono Ugo da Varese e volevo dedicare Carbonara degli Spliff a Lidia e a tutte le mie colleghe di lavoro. Grazie e buona giornata.

0: richiedi la tua canzone a Radio Birichina. Chiama il 393-7366-770.
1: Radio Birichina, sono in provincia di Vicenza, esattamente di Mano, e il mio nome è Anna Maria. Volevo richiedere, per favore, se possibile, una canzone di Adriano Celentano degli anni 60. Grazie, buon caldo a tutti, se si può dire, che ne abbiamo piene le tasche.
2: Ciao Birichina, Fabio da Belluno, vi ascolto in FM. Volevo dedicare La gatta che scotta di Adriano Celentano a tutti quelli che danno un tetto ai gatti e che amano questi fantastici felini, in particolare Alan, Roberto e Matteo Cocco, che vi ascoltano sempre. Siete i migliori, ciao, grazie.

0: Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 11 e un minuto.
2: Vuoi qualità a metà prezzo?
3: Di più!
2: Vuoi spendere meglio?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnes è un brand del gruppo Eureka SPA.
7: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
9: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
10: Aperto per ferie!
9: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: come reagisci? Radio Birichina, 100% vita vera.
1: Le notizie di Radio Birichina.
2: Bentrovati, chiuso il vertice NATO ad Ankara in Turchia. Sulle spese per la difesa, la Presidente del Consiglio ha specificato: stabiliremo noi tempi e modi e priorità in base al contesto della situazione italiana. Sentiamo le parole di Meloni in conferenza stampa.
3: Vogliamo chiaramente rispettare gli impegni, lo faremo, e lo stiamo facendo già, però lo vogliamo anche fare in modo sostenibile, cioè stabilendo noi i tempi, stabilendo i modi, stabilendo le priorità.
2: Ora in Calabria con la cronaca, danneggiati diversi tratti di ferrovia, la circolazione è ora in lenta ripresa e i danni sono stati innescati da un taglio dei cavi sulla linea tirrenica tra Longobardi e San Lucido e sulla tratta ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Potrebbe esserci un'origine dolosa del blocco che questa mattina ha paralizzato la regione. I leader del Campo Largo hanno dato il via ieri alla campagna elettorale a Napoli. Da sotto il palco prima un gruppo di disoccupati, poi un gruppo di esponenti di Potere al Popolo hanno disturbato i comizi di Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, gridando vergogna e buffoni. L'attentato contro la casa del giornalista Ranucci, ieri Diego La Vitola, è stato ascoltato per 2 ore in procura. Non ha risposto al GIP, ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee. Il suo legale è Sergio Cora.
4: Walter La Vitola è sconvolto e ciò in ragione dello stretto fraterno rapporto di amicizia che ha con Ranucci, come ha confermato Ranucci in questi giorni.
2: Grazie per averci seguiti, ci risentiamo tra un'ora circa.
5: Su Radio Birichina la musica la metti tu. 393-73-66-770. Radio Birichina, la tua radio. Birichina.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
8: Let's go! Da MyAward arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyAward.
9: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
10: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
11: Fantastico!
10: Che fantastico, sei matta, scherzavo.
11: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
10: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
11: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
10: Scherzavo!
11: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro. Lidl vale davvero.

0: Simone, ti ascolto tramite streaming, invece per ascoltare Carlo Martello, torna ad abbattere il potere di Fabrizio De André. Ciao e buon weekend a tutti quanti. Ciao.
1: Re Carlo tornava dalla guerra, lo accoglie la sua.

393-7366-770. 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.

Pronto, buongiorno, sono Paola, nella provincia di Treviso. Vorrei dedicare una canzone di Ringa al mio compagno Pierangelo. La canzone Angelo. Grazie mille, arrivederci, ciao ciao.

Salve, sono Roberta della provincia di Treviso e vorrei dedicare una canzone a tutta la mia famiglia, in particolare alla mia Maria che sta lavorando qua giù, e una canzone di Gioia Cinguetti, Non ho l'età. Grazie, salve.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
9: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Trovi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
1: Non l'hai memorizzato? Il numero della BM Steel, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa tua. 38 euro 035 83 17 91.
2: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri. Con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Pronto, buongiorno, sono Alessandro. Vorrei fare una dedica ai palestrati, menta e rosmarino. Buongiorno e grazie.

0: in cucina, sotto la doccia, sul divano, in macchina o in cantina, sempre con Radio Birichina. Birichina, no problem.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Gabriele Dutra. Volevo ascoltare la canzone del Sommas Gondi, quindi grazie, bacioni, buon lavoro, grazie.

Ciao Radio Birichina, sono Fabrizia, sto andando verso Bolzano, perciò vorrei ascoltare la canzone dei Pooh, È bello riaverti. Grazie a tutti, buona giornata, ciao.

Ciao Birichina, sono Filippo, sono qua con i miei colleghi a Goito, in mezzo al mais, e mi piacerebbe ascoltare Team Loving You degli Scorpions. Grazie e buona giornata a tutti.

Buongiorno, sono Mariangela, chiamo da Trissino in provincia di Vicenza. Vi ascolto in FM, vorrei tanto ascoltare L'angelo azzurro di Umberto Balsamo. Grazie e buona giornata a tutti.

0: Sono le 12 e 0 minuti.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Birichina.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. A Milano è considerato domato il maxi incendio divampato ieri al deposito BRT. Il 95% del fuoco è stato spento, hanno confermato i pompieri, ma è ancora impossibile spegnere due mezzi carichi di bici elettriche. Il comune ha diramato linee guida urgenti per chi si trova nel raggio di 2 chilometri. In ripresa la circolazione ferroviaria in Calabria, dopo i disagi di stamattina dovuti ai danni innescati dal taglio dei cavi su alcuni tratti. Si ipotizzano atti dolosi, rubati anche dei cavi in fibra ottica. Il caldo non dà tregua, l'ondata di calore andrà avanti almeno fino al 20 luglio, con temperature superiori ai 35 gradi. Secondo il nuovo bollettino di Copernicus, il giugno appena trascorso è stato il mese più torrido di sempre per l'Europa occidentale, il secondo a livello globale. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Quando lavori, quando studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
6: Da Carrefour ogni giorno più prendi, meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
8: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
7: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo

È il momento di richiederla su Radio Birichina 393-7366-770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.

Birichina, sono Massimo e chiamo da Sabbioneta, in provincia di Mantova. Mi piacerebbe sentire la canzone di Antonello Venditti, Stella, e la dedico a tutti quanti voi. Ciao e buona giornata a tutti.

0: siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
1: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
0: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto, da 30 anni.

0: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
1: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma se...
2: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
7: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

tua canzone preferita ti sta aspettando su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770. Fai la tua richiesta e preparati a sentire la musica che ti fa vibrare. Radio Birichina è la tua radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770.

Ciao Radio Benifina, sono Roberto di Roverbella, provincia di Mantova, vi ascolto per radio. Vorrei dedicare qualsiasi canzone degli ABBA alla mia amica Emanuela e al mio amico Mario. Ciao, grazie, buona giornata a tutti.

0: Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu.
1: Sono Paola da Trieste, volevo ascoltare i migliori anni della nostra vita di Renato Zero e la dedico a mio marito Dario.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Notizia dell'ultima ora! In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
4: La Piadineria,
3: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Olivetto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
10: Chi fa sport beve Olivetto. Parola di Alessandro Del Piero.
9: Olivetto, l'acqua per lo sport italiano.
11: Berichina. Non sarai mai povero fino a quando da una tasca vuota riuscirai sempre a tirare fuori il meglio di te. Radio Birichina, la speranza e la volontà sono la nostra forza. Birichina.
12: Vuoi qualità a metà prezzo?
13: Di più.
12: Vuoi spendere meglio?
13: Di più.
12: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
14: Amore, piccolo problema.
12: Che succede?
14: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
12: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
14: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
16: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
17: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.

0: Giovanni.
1: Io sono sempre pronto, soprattutto quando si tratta di lavorare.
0: Ieri, oggi e sempre ritorna a farci compagnia nelle più belle piazze in Italia, ovviamente.
1: E in questo caso sono spiagge, perché adesso vi parleremo di un appuntamento jesolano, ma poi ce ne sarà un altro. Martedì 18 di agosto Radio Birichina arriverà a Jesolo dalle ore 21 con una parata di stelle musicali fotoniche in piazza Milano.
0: Giovanni Zani, che sei tu assieme a Roberto, vi presenteranno Orietta Berti, rettore,
1: Mauro Repetto, Maninni,
0: Gian Pieretti, Kelly Joyce,
1: Renzo dei Delfini con Consuelo
0: e poi tutti i nostri gadget. Insomma, una bella senata con gli amici di Radio Birichina.
1: Allora, 18 di agosto Jesolo con Birichina dalle ore 21,
0: piazza Milano, in collaborazione anche con il comune di Jesolo, che ringraziamo.
1: L'ingresso naturalmente è libero, non vi costa niente, venite, vedete tutto gratis, uno spettacolone.

mi sono alzato, ho camminato e sono ancora pazzamente innamorato. Che notte infame, non ho mai dormito, nella mia mente continuamente tu, continuamente ma sempre di più. E poi per strada

sono Roberto, vorrei ascoltare per cortesia L'infinito di Fiorella Mannoia, vi ringrazio e buona giornata e buona estate a tutti. Chiamo da Villa del Conte.

0: Radio Birichina. Radio Birichina. Radio Birichina.
1: No problem.
2: Ciao, sono Giacomino di Forlì. Vorrei ascoltare, per favore, Miele del Giardino dei Tempi. Ti ascolto per radio. Saluto tutti quelli che sono in viaggio. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.

Ciao Birichini, sono Martina e vi ascolto in FM da Ronco Aladige. Oggi io e i miei colleghi siamo a Goito e siamo andati in mezzo al mais. Abbiamo appena finito di lavorare e adesso inizia la pausa pranzo. Volevo dedicare a tutti quanti la canzone Gioia Infinita dei Negrita. Grazie mille, un bacio, buon lavoro a tutti e buone ferie a tutti. Ciao!

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 13 e 2 minuti. Birichina.
2: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre. L'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
7: Radio Birichina è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buongiorno, è stato domato il maxi incendio a Milano all'interno di un'azienda logistica. Anche per oggi niente parco per i bambini, no a consumo di frutta e verdura. Il comune invita a tenere ancora le finestre chiuse in tutta l'area circostante l'incendio. Ieri sera a Napoli prove per il campo largo con la prima apparizione pubblica dei quattro leader Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni. Il commento di Marco Furfaro, PD.
2: Siamo in piazza a Napoli per costruire l'alternativa. Loro pensano a salvare le poltrone, noi pensiamo a salvare la sanità pubblica.
1: E sulla cittadinanza agli italiani, intanto Futuro Nazionale appoggia la proposta della Lega. Il deputato Ziello.
3: Finalmente la Lega si desta dal torpore, dopo due anni ha rispolverato questa proposta di legge sulla revoca della cittadinanza copiando esattamente il programma di Vannacci. Noi vogliamo però un decreto sulla remigrazione, perché l'Italia è uno dei paesi che dà il maggior numero di cittadinanza a livello europeo, si parla di 150.000 cittadinanze. Finché avremo questi numeri il problema non verrà mai risolto.
1: In chiusura allo sport, i mondiali di calcio, questa sera l'apertura della prima gara dei quarti, Francia-Marocco, si parte alle 22, domani invece alle 21 si giocherà Spagna-Belgio. Tennis, dopo l'uscita di Cobolli e di Paolini da Wimbledon, l'unico azzurro rimasto in gara è Jannik Sinner, che domani pomeriggio sfiderà Novak Djokovic. È tutto, grazie per il vostro ascolto e buon pomeriggio.
0: Radio Birichina, la radio che viaggia con te. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770 per ascoltare la tua canzone preferita. Birichina.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
7: Allora, com'è andata? Racconta.
8: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
7: No. E tu che cosa hai fatto?
8: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
7: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
8: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per due mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

Buongiorno da Birichina, buongiorno a tutti i birichini in ascolto. Sono Adriano e vi ascolto tramite app. Propongo all'ascolto Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, nel suo ricordo, poiché ci ha lasciato oggi.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
1: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
2: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
3: Stanchezza, pesantezza devono essere un ricordo, un lontano ricordo. Con cosa? Ma con il gel della BM Steel. Due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro il prezzo. Chiamando anche in questo momento la BM Steel 035 83 17 91.
2: Scopri One Sweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Chiara, io birichina, sono Lucia, chiamo da Verona e vorrei ascoltare la canzone Pazza di Loredana Bertè. Grazie e buona giornata a tutti, ciao birichini.

Buongiorno, mi chiamo Elena, chiamo da Oslo, sono qui che lavoro in una gelateria e vi ringrazio per la compagnia, vi ascoltiamo tutto il giorno. Voglio dedicare Eccoti di Max Pezzani al mio amore Emilio e voglio ricordargli che lo amo tanto. Grazie e buon lavoro.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solari dalla Piadineria. La seconda, la paghi la metà.
2: La Piadineria.
1: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Fate attenzione a giocare con i sentimenti delle persone, soprattutto quelle buone, che vivono di ideali scomparsi. Poi le rimpiangerete amaramente, quando vi accorgerete del nulla che vi circonda. Radio Birichina, quello che non sai, te lo diciamo noi. Birichina.
7: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
8: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
9: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
12: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
13: Aperto per ferie!
12: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
14: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
15: Dal nord fino a Roma e nel Lazio. Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.

quando studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770.

Ciao Birichini, sono Fabrizio, vi ascolto in streaming. Volevo dedicare ai miei colleghi Daniele e Matteo la canzone di Sal da Vinci, Saremo io e te. Ciao a tutti Birichini.

0: così.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Rita da Biella. Vorrei fare con Franco tanti auguri di buon compleanno a Luisa, una persona speciale, e dedicarle la canzone di Camilla Cabello, Don't Go Yet. Grazie e auguro una buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Birichina.

Radio Birichina è tua. Richiedi la tua canzone lasciando un messaggio al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Radio Birichina. Radio Birichina.
1: No problem.
2: Un pomeriggio della vita, ad aspettare che qualcosa voli. Indovinare il viso di qualcuno in chi ti passa accanto. Tornare indietro un anno, un giorno, per vedere se per caso c'eri.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
2: Se cerchi dolcezza
3: o se preferisci un gusto più deciso,
2: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
3: Sono entrambi buonissimi.
2: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.e-once.com.
5: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Birichina. Spettacoli, mostre, eventi. Radio Birichina ti informa.
8: Questo weekend, sabato 11 e domenica 12 luglio, a San Martino al Tagliamento, in provincia di Pordenone, torna PAC, il palco aperto cronico. Ce ne parla e ce lo racconta il direttore artistico della Radice Selvatica, Flavio D'Andrea. Buongiorno, benvenuto.
9: Buongiorno.
8: Allora, innanzitutto, che cos'è PAC?
9: PAC è palco aperto cronico. Quindi è un palco aperto che dà la possibilità a chiunque di sperimentare, di esprimersi, e che è cronico perché avviene una volta al mese. In questo caso, in questi due giorni, è un pack speciale, di quelli che chiamiamo pack speciali, e l'abbiamo chiamato anche pack estate, perché non c'è solo il palco aperto, ma è un po' il compleanno della nostra associazione e quindi in cui vediamo tutte le anime della nostra associazione e che le racchiudiamo in una 24 ore non stop di festa.
8: Flavio D'Andrea, direttore artistico della Radice Selvatica, e do quindi l'appuntamento questo weekend, sabato e domenica, a San Martino al Tagliamento in provincia di Pordenone con il PAC, il palco aperto cronico. Buona giornata.
10: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Quando non sono a casa tutto bene.
13: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
14: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
15: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
16: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

Ragazzi di Radio Birichina, sono Alessandro e volevo una canzone dei Queen. Fate voi, la dedico alla Chiara Goggi e a Cleo, va bene? Partendo la canzone, va bene? Grazie ragazzi.

Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: And we will and have some sweet pillow talk and bombastic, really fantastic. Don't remember boxes as a Mr. Rowe.
1: Vuoi qualità a metà prezzo?
2: Di più.
1: Vuoi spendere meglio?
2: Di più.
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più fino al 19 luglio. Approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene sceglie Di Più.
3: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
4: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
6: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: La partenza giusta? No problem. Sveglia presto, una buona colazione e Birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni da lunedì al venerdì con Buongiorno Joe. Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con Birichina.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Ciao Birichina, chiamo dalla provincia di Venezia. Vorrei ascoltare, se possibile, la canzone Cuoricini dei Coma Cose. Vi ringrazio tantissimo.

Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
2: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione.

0: prenotazione informativa nei punti fisici e su engie.it.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero. Berichina.
3: Una delle migliori sensazioni al mondo è quando abbracci qualcuno che ami e lui ricambia stringendoti più forte. Radio Birichina ama l'amore. Birichina.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 55, 0423 736 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
7: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
8: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
9: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
10: La partenza giusta? No problem! Sveglia presto, una buona colazione e birichina! La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe! Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60 per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina!

0: In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Ivano, dalla provincia di Verona, da Treventuolo. Ti chiedo la canzone di Jeff Shapiro, Per amore della musica. La dedico a Rosa per il suo compleanno. Ti ringrazio, Radio Birichina. Ciao a tutti.
2: Per amore della musica ho lasciato un'isola. Non è stato semplice, non lo è stato mai. E ho mangiato polvere come tutti gli ultimi.

L'estate porta con sé la nostalgia e le novità di un tempo tutto da vivere. Tu porta sempre la musica di Radio Birichina. Birichina. No problem.

0: Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi.
1: Ciao Birichina, mi piacerebbe, sono Franco da Treviso. Mi piacerebbe ascoltare la colonna sonora di Titanic e dedicarla a tutte le persone che si vogliono bene, che dobbiamo volerci bene, perché la vita ce n'è una sola. Grazie, se possibile, grazie.

0: Ciao Radio Birichina, siamo Martina
1: e Federico
0: e vi ascoltiamo da Cerie, splendido splendente di Donatella Rettore. Grazie, ciao a tutti!

0: soddisfare la tua richiesta musicale. Chiama subito il 393 7366 770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Teresa della provincia di Venezia e vorrei ascoltare Viso d'Angelo dei Camaleonti. Molto gentili, vi saluto, ciao.

0: Radio Birichina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 15 e 0 minuti.
0: Birichina.
4: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Minchiomariano.it.
6: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo. Interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
7: Problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite? Vogliamo dare freschezza, togliere calore, togliere rigidità alle nostre gambe? È arrivato il momento di chiamare lo 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo. La BM Steel è a vostra disposizione. 035 83 17 91.
8: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
9: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
10: Aperto per ferie!
9: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
12: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.

0: Puoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto. È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
1: È un mondo magico, un mondo fatto di sogni, ma è anche un mondo fatto di eccellenza, quella italiana che poi arriva in tutto il mondo. Parliamo di Cartobaleno. Benvenuto alla presidente Andrea Castellani.
2: Buongiorno, è davvero un piacere essere qui con voi.
1: 25 anni di impresa, 25 anni, come dite voi, di linee, sogni e caffè.
2: Sì, dai, fare cartoni animati, e poi questo, quello che facciamo come nostro core business, è un qualcosa che riguarda i sogni proprio di quando eravamo piccoli, quindi ci viene dal cuore, dalla passione di quando guardavamo la TV da bambini.
1: È il 1998. Siete quattro ragazzi che si incontrano per seguire un corso regionale in Toscana di animazione 3D. Poi cosa è successo?
2: Il tutto è nato in modo molto naturale alla fine degli anni 90. Io e mia sorella, insieme a David Berrettini, mia sorella Elena Castellani, insieme a David Berrettini, Mattia Francesco Laviosa, abbiamo in periodi diversi, diciamo distanza di mesi, partecipato a dei corsi di animazione, e quindi è stato abbastanza naturale proseguire in questo nostro sogno di cercare di lavorare nei cartoni animati, andando a lavorare per la Marcenaro SRL a Reggio Emilia all'interno di uno studio dove si faceva animazione in modo piuttosto innovativo già a fine degli anni 90, primi anni 2000, con tavolette grafiche e computer. Dopo un anno poi abbiamo deciso di tornare all'origine, tornare a casa nostra in campagna e iniziare a costruire il nostro studio. Questo è stato l'inizio.
1: Grazie al presidente di Cartobaleno Andrea Castellani. Se volete ascoltare l'intervista completa andate sul nostro sito classe1.it e accedete all'area podcast.
0: Quella che hai ascoltato è una delle mille voci del territorio. Vuoi far sentire anche la tua? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Lavori ma vorresti laureare? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
8: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
9: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
10: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
11: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
12: Internet veloce!
11: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
13: Birichina, i grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie. Su Radio Birichina, graffia per voi, Andrea De Luca.

0: Da Padova ha graffiato per voi Andrea Di Luca.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 18:30.
2: Ciao, sono Loris da Venezia, vorrei ascoltare la canzone All of Me di John Legend e dedicarla alla mia bimba. Ciao, grazie.

0: Su Radio Birichina la musica la metti tu. 393-73-66-770. Radio Birichina, la tua radio. Birichina.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Ogni stagione ha il suo fascino. Ma gli anni 60 continuano a esercitare una grande influenza. Se anche tu negli anni 60 eri un cantante, un musicista, inviaci le foto a mattonella@birichina.it. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina.
1: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Nord fino a Roma e nel Lazio. Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Ciao Bricina, sono Antonio, chiamo dalla provincia di Vimini, ascolti in FM. Voglio invitare mio amico Amedeo, vivere la vita di Mannarino, grazie, buon lavoro, buongiorno.
1: Vivere la vita è una cosa veramente grossa.

morto. La vita è la più grande ubriacatura. Mentre stai bevendo, intorno a te tutto gira e incontri un sacco di gente.

0: Due richieste 393-7366-770. Radio Birichina mette in onda te e la tua canzone preferita.
1: Ciao, sono Marco di Pampalune, in provincia di Udine, e vorrei chiedere nord, sud, ovest, est degli 8

0: notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
2: Su, cominciamo a

0: indovinare che la giornata di shopping è lunga. Su.
1: Scherzavo!
0: Pitta rosso o scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
2: In vacanza porto tutto.
3: Solo lo stretto necessario,
2: Viaggio con la famiglia o con gli amici.
3: E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti.
2: Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Non fidarti mai di una persona a cui non piace la pizza. A Radio Birichina piace come?
8: Birichina. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
9: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
10: Aperto per ferie!
9: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
12: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
13: Amore, piccolo problema.
14: Che succede?
13: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
14: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
13: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
15: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpicimbra.it.

0: Vuoi fare una dedica musicale a qualcuno? Chiama Radio Birichina 393-7366-770.
1: Ciao a tutti, sono Valentina, mi piacerebbe ascoltare Alba di Ultimo. Chiamiamo dalla provincia di Venezia.
2: Amo l'alba perché è come fosse solo mio.

Ciao Radio Birichina, sono Graziella, chiamo da Borgo Ricco. Voglio dedicare una canzone alla mia amica Nive e suo marito Bruno, Soli si muore di Patrick Sanso. Grazie Radio Birichina, buon pomeriggio. Ciao ciao Birichini.

Come fare una dedica su Radio Birichina? Semplice! Basta telefonare al 393 7366 770.

0: Sdraiarsi alcune volte sull'erba in una giornata d'estate, ascoltando il mormorio dell'acqua o fissando le nuvole fluttuare in cielo, non è quasi mai tempo sprecato. Radio Birichina, no problem.
1: Ciao Radio Birichina, mi chiamo Carlotta, chiamo da Roma. Volevo ascoltare il mio canto libero di Lucio Battisti. Grazie.

0: altre richieste e dediche su Radio Birichina, telefono 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Birichina, sono Santina di San Pietro in Lucca. Oggi è il compleanno della super mitica Ronza di Birichina e dedico il Limbo Rock. Grazie a tutti.

0: Vuoi qualità a metà prezzo?
1: Di più!
0: Vuoi spendere meglio?
1: Di più!
0: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro.

0: Alfa.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Amore, piccolo problema.
3: Che succede?
2: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
3: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
2: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
5: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Radio Birichina.
8: Time.
9: Ora.
10: Sono le 16:02.
11: Radio Birichina Traffico.
12: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, coda di 2 km tra il bivio A1 variante e Sasso Marconi per un incidente. In direzione Napoli, coda tra il bivio A1 inizio complanare Piacenza e il bivio A1 fine complanare Piacenza, questo per un veicolo in avaria. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Bologna, coda di 2 km tra Altedo e Bologna Interporto, in questo caso per traffico congestionato. È tutto.
13: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
13: Ah, e allora scialla.
15: Scialla, scialla.
13: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Let's go! Da MyAward arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyAward.

0: C'è una canzone che vorresti sentire? Chiama Radio Birichina 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Anna dalla provincia di Modena e vi ascolto in FM. Mi piacerebbe

0: tutte le birichine. Sono Morgana, mi trovo a Piacenza in viaggio per Andalo. Vorrei dedicare a mia madre la canzone di Luca Barbarossa, Portami a ballare. Ciao a tutti!
1: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi

0: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
1: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
5: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino. Interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393-916-6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
6: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60? Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo con noi. Radio Birichina, no problem.
7: Il palo del mattone!
8: La partenza giusta? No problem, sveglia presto, una buona colazione e birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe, dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60 per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina!

0: Se vuoi ascoltare la tua canzone, chiama subito al 393-7366-770 e scegli il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te.
1: Buongiorno, sono Isidro da Forlì Cesena. Vi ascolto in FM. Vorrei ascoltare, se possibile, una canzone di Mango Oro. La dedico a tutti i birichini e a mio figlio. Grazie.

0: in onda su Radio Birichina Antonio Poli della Amel Medical. Per provare gratis a casa tua magnetologi e sistema di magnetoterapia, chiama il numero verde 800 80 20 40.
1: Cari amici di Radio Birichina, siamo insieme ad Antonio Poli. Buon pomeriggio Antonio.
2: Buon pomeriggio Rosa e ben sintonizzati su Radio Birichina, cari amici in ascolto. Oggi vi voglio parlare naturalmente sempre di dolori, in particolar modo oggi parliamo di stenosi. Che cos'è la stenosi? È un ristringimento del canale midollare che crea dei dolori fortissimi. Chi purtroppo ha questa problematica sa di che cosa stiamo parlando, dei dolori veramente che non ti permettono più di camminare, i piccoli movimenti ti causano dolore. C'è un'alternativa al farmaco? Sì, si chiama Antidolor Pro. Allora, questo dispositivo posizionato nella zona lombare dove si scatena il dolore mi va a togliere l'infiammazione che genera la stenosi e di conseguenza mi va a togliere il dolore. Naturalmente dire questo a parole è facile. Noi, proprio per darvi la prova di quello che diciamo che è verità, ve lo facciamo provare. Questo è importante per voi che lo possiate provare per vedere prima cosa se funziona per il vostro dolore e soprattutto se è facile da utilizzare. Per cui voi, componendo l'800 80 20 40, avete diritto gratuitamente di avere in prova a casa vostra il nostro dispositivo Antidolor Pro con un nostro incaricato che vi insegna e vi dà tutte le istruzioni e risponde alle vostre domande. Dopo, se lo trovate utile e valido, solo a chi chiama oggi all'800 80 20 40 avete lo sconto della convenzione dedicata agli ascoltatori di Radio Birichina a 3 euro al giorno a casa, iniziando a pagare dopo 3 mesi che lo avete a casa.

0: dimenticare.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solari dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Di più!
1: Vuoi spendere meglio?
0: Di più!
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro.
0: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città? Inviateci a mattonella@birichina.it. Le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60 saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.
4: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Radio Milipina, sono Luciana, provincia di Treviso. Per favore mi fai ascoltare per piacere ancora un po' di Gianni Schiaretti. Ti ringrazio immensamente, ciao Radio Milipina, grande amica mia, ciao, buon lavoro, ciao, grazie mille.
1: C'è una cosa da dire, eh? La dico? La dico.

fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770.

chiamo da Firenze, volevo sentire la canzone di Noemi, Sono solo parole. Grazie, saluto di Ricchini e di Ricchine.

0: Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 18 e 2 minuti. Birichina.
2: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano. Fiuto per il rifiuto da 30 anni.
4: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60? Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo con noi. Radio Birichina. No problem.
5: Il fallo del mattone.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
11: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buonasera da Esteroletto. Spionaggio, Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata russa accusati di aver corrotto due ex 007 italiani. Devono lasciare la capitale entro tre giorni. Il responsabile diplomatico Paramonov, convocato alla Farnesina, offende. Impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura. Mentre Mosca promette di dare una risposta adeguata. Matteo Salvini dichiara di non avere posizioni ferme sulla reintroduzione del voto di preferenza nelle elezioni. Interviene anche sul caos treni. L'ultimo episodio stamane in Calabria, tagliati i cavi ferroviari in diversi tratti. Circolazione in graduale ripresa. Il ministro dei trasporti e vice premier parla di terrorismo e aggiunge: spero non ci siano motivi politici. Francia-Marocco è il primo match dei quarti di finale dei mondiali di calcio che si gioca stasera a Boston alle 22. Domani Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Quando scoprirai chi sei, riderai di ciò che credevi d'essere. Radio Birichina è ciò che vuole essere. Birichina.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
9: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
10: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
11: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
12: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
13: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393-7366-770.
1: Sono Federica e vorrei sentire la canzone Cammelli e Scorpioni. Sono di Camignani Brenta. Grazie.

0: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
1: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale. Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque, in strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.
3: Radio Birichina è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Birichina vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.

Ciao Radio Pirichina, mi chiamo Raul, chiamo da Venezia. Per cortesia vorrei ascoltare una canzone di Iva Zanicchi, Testarda io. Vi ringrazio, un abbraccio a tutti e un buon caldo.

Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua

0: sano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
1: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
0: Minchiomariano.it.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Come fare una dedica su Radio Birichina? Semplice! Basta telefonare al 393-7366-770.
1: Sì, ciao a tutti, sono Piero dall'Imbiate, Monza Brianza, vi ascolto in FM. Vorrei un po' di rock, Enrico Ruggeri, Peter Pan. Va bene? Buona serata a tutti.

Mirichina, io ho iniziato a stirare, portami tanta compagnia e voglio ascoltare, se è possibile, la canzone dei Pooh, Notte a Sorpresa. Ti ascolto in FM, sempre, perché siete un mito, e dalla provincia di Varese. Ciao, buonasera.

vorrei dedicare alle mie due amiche parrucchiere pazze una canzone delle Spice Girl Wannabe, dicendo loro che sono ancora delle Spice Girls.

0: C'è una canzone che vorresti sentire? Chiama Radio Birichina 393 7366 770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Eric da Forlì, richiedo Lucio Battisti.

Ciao, sono Alessandra, chiamo dalla provincia di Novara. Mi piacerebbe ascoltare Jumbo di Giusy Ferreri e la dedico a tutti i miei colleghi di Zanzibar quando lavoravo là. Un abbraccio a tutti e buona serata. Ciao ciao.

0: qualcuno con una canzone e una dedica? Chiama Radio Birichina 393 7366 770.
1: Buonasera Radio Birichina, sono Marzia da Verona, vi ascolto dalla del telefono. Prima a sentire mi vendo

0: time, ora.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
3: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso.
3: È un consiglio di Radio Birichina.

0: A casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
7: Allora, come andata, racconta.
8: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
7: No. E tu che cosa hai fatto?
8: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
9: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
8: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
10: Rosso o bianco, intenso o delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: 393 7366770. Questo è il numero per fare le tue dediche su Radio Birichina. Chiama ora.
1: Ciao Radio Birichina, sono Francesca, vi contatto dalla provincia di Bologna. Sto raggiungendo il mio ragazzo in campagna che deve finire alcuni lavori e vorrei tanto dedicargli Ti vorrei incontrare tra 100 anni di Ron e Tosca. Vi ringrazio tanto in anticipo e buona serata a tutti.

0: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Ehi tu! Sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.
3: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.

0: 333-477-7770. Tu lo chiami, Radio Birichina risponde.
1: Ciao ragazzi, sono Costantino da Riva del Garda. Voi non eravate ancora nati, però una bellissima canzone di Alain Barrière, titolo Aline. Grazie, per Michela.

0: Ciao Birichina, sono Matteo da Ferrara in FM. Mi fate sentire questa sera Leggero di Luciano Ligabue? Sperando sia una buona serata per tutti. Un abbraccione.
1: Ci sono macchine nascoste.

0: internet dove c'è un paese.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: La vita è fatta di alti e bassi. Un giorno con i tacchi, un altro con le ballerine. Radio Birichina, no problem.

0: Art, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
1: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Birichina vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
2: Hai problemi di vene varicose, vasi capillari, varici? Flebite, tromboflebite. Prova il gel della BM Steel. Toglie calore, toglie pesantezza, toglie rigidità. Tutto questo a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi, 0,35, 83, 17, 91.
3: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata. Certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
4: Birichina, i grandi di Radio Birichina, la bella musica tira fuori le unghie.
5: Da Milano, che raffia per voi, Carlo Lentini.

0: concerto con i Graffi di Radio Birichina. I Graffi ritorneranno stasera alle 23:30.
1: Una vita senza amore è come un anno senza estate. Radio Birichina. No problem.
2: Buonasera, sono Luciana da Padova e dedico al gruppo Bocce di Mestrino la canzone Cercami, in particolare alla signora Luisa. Grazie Birichina.

Ciao belli, sono Edo da Mazzano Romano, provincia di Roma, e mi piacerebbe ascoltare Malamocco di Donatella Rettore e dedicarla a mia moglie Janet.

musica è l'unico modo di fuggire senza allontanarsi da casa. E con Radio Birichina riesci a fuggire lontano lontano, perché funziona sempre e porta con te chi vuoi.

0: Radio Birichina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 22:00.
0: Birichina.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
5: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre. L'estate in musica con grandi ospiti. Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Birichina.
0: Birichina.
8: Possano le tue scelte riflettere le tue speranze, non le tue paure. Radio Birichina, la tua scelta più sicura.
0: Birichina.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A luglio Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
11: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
12: Fantastico!
11: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
12: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
11: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
12: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
11: Scherzavo!
12: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
13: Carrefour, ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour a

0: la tua vita è tutto lavoro e niente spasso, il morale scende in basso. Ma con Radio Birichina è un attimo risalire. Ascolta, richiedi e dedica. Questa è la nostra missione. E più siamo, più la musica sarà sempre più varia e differente.
1: Ciao a tutti, sono Ira da Bergamo. Vorrei ascoltare una canzone di Bonnie Taylor. Grazie a tutti per la compagnia. Un abbraccio. Ciao.

Ciao Radio Bicchina, sono Alice da Monza Brianza e volevo chiedervi se potevate mettere la nuova canzone di Pinguini Tattici Nucleari. Grazie, ciao.

buone vacanze e, mi raccomando, al ritorno non dimenticate di portarci in regalo un sorriso. Buona estate a tutti gli ascoltatori di Radio Birichina.

0: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
4: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
5: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Sentito per la prima volta la tua canzone del cuore? Ecco, quella magia non è sparita. Sei su Radio Birichina, dove il tuo brano è un tuffo nel cuore.
1: Allora, buonasera a tutti i birichini. Mi presento, sono Antonietta ed è la prima volta che chiamo. Da Grugliasco, Torino, e vi seguo in FM. Mi piacerebbe tanto ascoltare La casa in riva al mare di Lucio Dalla. Grazie, grazie a tutti i birichini. Buonasera.
2: Dalla sua cella lui vedeva solo

le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e un

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera

Ciao Radio Birichina, sono Cristina e volevo ringraziare tutte le persone che dedicano su Radio Birichina canzoni che non sentivo da tantissimo tempo e quindi vanno a rispolverare quei ricordi bellissimi. E io questa sera dedico a Radio Birichina e a tutti i radioascoltatori Goodbye, My Love, Goodbye di Miss Rousseau. Ciao e buona serata.

0: veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio, banane Chiquita sfuse a 1,48 € al chilo, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
3: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
4: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
5: Berichina. Ogni momento è giusto per ascoltare la tua canzone preferita. Fallo subito chiamando al 393-7366-770. Siamo qui per accontentare le tue richieste. 393-7366-770. E sarai subito in onda su Radio Birichina.
6: Birichina. Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
8: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Birichina.
9: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
8: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101.2 e 101.3. 101.2 e 101.3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.

0: Radio di chi ha sempre una canzone in testa è Radio Birichina. Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi che la tua radio è Birichina. Di giorno, di notte, sempre.
1: Sì, la Radio Birichina, chiamo dalla provincia di Vicenza e vi ascolto in FM. Mi piacerebbe tanto ascoltare la canzone I giochi del cuore di Maurizio. A risentirci, grazie.

Ciao Radio Birichina, siamo Luca e Mattia, ti ascoltiamo in FM in autostrada in direzione Bologna e volevamo condividere con gli ascoltatori un ricordo di Bonnie Tyler con la canzone Holding Out for a Hero. Non è stata solo la cantante di Total Eclipse for a Heart, ma di tanti immensi e indefinibili successi degli anni 80. Ciao Bonnie.

Ciao Birichina, va in onda una bellissima canzone che ho scelto con, anzi, Stefano gentilmente ce la mette, no? E volevo dirti, Birichina, che è vero, sei terapeutica, grazie di esistere. Daniela, Radio Trieste.

Ciao Birichine, sono Martina da Sezza di Zuglio e volevo dedicare a Luca e a Mattia, che hanno ricordato Bonnie Tyler con questa bella canzone, un'altra canzone degli anni 80 che secondo voi possa piacergli, e volevo proprio ringraziarli perché sono stati bravi a ricordarla. Ciao, vi sto ascoltando anche io in macchina, sto tornando a casa dopo una bella serata con gli amici. Ciao!

0: Radio Birichina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Birichina.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: La partenza giusta? No problem, sveglia presto, una buona colazione e Birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni da lunedì al venerdì con Buongiorno Joe, dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60 per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina!

0: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
1: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
0: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
2: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Radio Birichina è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Birichina. I grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie.

0: Torino ha graffiato per voi Felix Barbieri.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno alle 4:50.

Stasera non richiudetevi nelle vostre stanze. State insieme con tutta la famiglia. Un giorno lo apprezzerete. Buona serata. Radio Birichina, no problem.

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 23 e 59 minuti. A Brooklyn style.

buon ascolto. Questa è Radio Birichina ed ora vi ricordiamo una delle frasi più famose di Marilyn Monroe: la donna è la rovina dell'uomo, ma resta il fatto che l'uomo senza la donna è rovinato.

0: Radio Birichina ti ricorda che il tempo è gratis, ma è senza prezzo. Non puoi possederlo, ma puoi usarlo. Non puoi conservarlo, ma puoi spenderlo. Una volta che l'hai perso, non puoi più averlo indietro. Birichina.
1: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpicimbra.it.

Imparate a distinguere chi merita una spiegazione, una risposta e chi assolutamente niente. Radio Birichina. No problem.

sapete cosa sono gli abbracci? Sono i ti voglio bene, detti in silenzio. Buonanotte da Radio Birichina. Open up a honey, it's your lover boy, me that's knocking. Why don't you listen to me, sugar, all the cats are at

imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Ma con Birichina, no problem.

0: Ate con BMW Serie 1, in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radio Birichina. La notte è giovane e senza problemi.

Certe emozioni non le provi con chiunque. Ma c'è una radio che se ne intende di emozioni. Le emozioni più belle non le puoi spiegare, ma le puoi ascoltare. Birichina è la vostra radio trovata per caso e tenuta per scelta. E per sempre.

0: Kid Universal Fun.
1: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia. Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.

Radio Birichina. Oltre 30 anni di musica con voi. Vi abbiamo parlato di politica, di economia, di sport e vi abbiamo fatto sentire voci, suoni, musiche. In questi 30 anni non abbiamo mai smesso, nemmeno per un giorno, di accontentare le vostre richieste, anche le più difficili. Forse è proprio questo il segreto del nostro successo, restare fedeli alla nostra identità e vicini ai nostri ascoltatori. Un grazie dallo staff di Radio Birichina a tutti coloro che l'hanno scoperta e scelta.

0: Birichina Notizie.
1: Ben trovati, Mauro Baldan in redazione. Il governo italiano ha deciso di espellere due addette militari dell'ambasciata della Federazione Russa in Italia, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Roma. A comunicare la decisione è il ministro degli esteri Antonio Tajani, che sul social media X sottolinea che Mosca continua a usare le sue armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia. Un'ingerenza grave e inaccettabile per le istituzioni italiane e la sicurezza nazionale. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra, questo per poterlo destinare agli interventi di ricostruzione del paese sudamericano dopo il doppio terremoto del 24 giugno. Il mondo della musica ha perduto una delle interpreti più riconoscibili. Bonnie Tyler, cantante gallese, celebre per alcuni dei più grandi successi della musica pop e rock degli anni 70 e 80, è spirata all'età di 75 anni. Ricordata soprattutto per Total Eclipse of the Heart, ha interpretato anche Holding Out for a Hero. Nelle ultime settimane le condizioni di salute dell'artista si erano aggravate. È tutto.
0: Birichina Notizie.
2: Radio Birichina. New Song.

L'ultima volta in palestra ho fatto 2 ore sulla panca. Poi mi hanno svegliato che dovevano chiudere. Buonanotte, gente. Radio Birichina, no problem.

Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.

0: Ma
1: no, no.
2: Oh, un attimo. Legalizzala!
3: Troppa attesa fa passare la voglia di credere in qualcosa. Radio Birichina. No problem.

0: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
1: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.